ultimate everywhere. Who has

Trump annuncia accordo con l'Iran vicino, Hormuz verrà riaperto, oggi e domani oltre 700 comuni italiani al voto, nuove polemiche sul caro carburanti dopo il taglio degli sconti sulle accise, il Papa ad Acerra contro la cultura della prepotenza nella terra dei fuochi, rientrate in Italia le salme dei sub morti alle Maldive, a Cannes trionfa Christian Mungiu con Fjord e Formula 1, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Donald Trump annuncia passi avanti decisivi verso un'intesa con l'Iran. Gli aspetti finali dell'accordo sono in fase di definizione, ha dichiarato il presidente americano, aggiungendo che lo stretto di Hormuz verrà riaperto. Il Tecun avrebbe avuto nuovi colloqui sia con Netanyahu che con i leader dei paesi del Golfo. Secondo il Financial Times si lavora ad una tregua di 60 giorni. Intanto la Francia mette al bando il ministro israeliano Ben Gvir dopo le polemiche sul trattamento riservato agli attivisti della flottiglia.
2: Urne aperte oggi e domani in quasi 750 comuni italiani per le elezioni amministrative. Oltre 6 milioni e mezzo gli elettori chiamati al voto in 18 capoluoghi, tra cui Venezia, Salerno, Reggio Calabria, Messina e Chieti. Le amministrative rappresentano un importante banco di prova politico in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, eventuali ballottaggi previsti il 7-8 giugno.
1: Nuove polemiche sul fronte carburanti dopo il dimezzamento dello sconto sulle accise del diesel. Secondo il Codacons, un pieno di gasolio potrebbe costare oltre 6 euro in più rispetto alla settimana scorsa. L'Italia torna così tra i paesi europei con il diesel più caro, diversa invece la posizione degli esperti di Nomisma Energia, secondo cui il calo recente dei prezzi internazionali giustifica la riduzione dello sconto fiscale.
2: Papa Leone torna a parlare della Terra dei Fuochi e lancia un duro appello contro la cultura del privilegio, della prepotenza e dell'impunità. Ad Acerra, in provincia di Napoli, il pontefice ha incontrato ieri le famiglie colpite dall'inquinamento ambientale causato negli anni dai roghi tossici e dallo smaltimento illegale dei rifiuti. Nella stessa giornata dedicata alla memoria della strage di Capaci, Mattarella ha ricordato come quell'attentato abbia segnato la storia della Repubblica.
1: Sono rientrate in Italia le salme dei 5 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta marina di Alimatà, alle Maldive. I corpi si trovano ora all'obitorio di Galarate, dove da domani inizieranno le autopsie disposte dalla Procura di Roma nell'inchiesta per omicidio colposo. Il primo esame sarà effettuato sul corpo di Gianluca Benedetti, dive master recuperato per primo.
2: In chiusura lo sport, Formula 1, ancora Mercedes davanti a tutti nel Gran Premio del Canada. George Russell conquista la pole position per il terzo anno consecutivo sul circuito nordamericano, precedendo Andrea Kimi Antonelli, autore di un'altra prova straordinaria. Nella seconda fila scatteranno le McLaren di Norris e Piastri, mentre Hamilton e Verstappen partiranno dalla terza, Ferrari più indietro con Leclerc ottavo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
1: E in chiusura lo sport, a Formula 1 ancora Mercedes davanti a tutti nel Gran Premio del Canada. George Russell conquista la pole position per il terzo anno consecutivo sul circuito nordamericano, precedendo Andrea Kimi Antonelli, autore di un'altra prova straordinaria. Nella seconda fila scatteranno le McLaren di Norris e Piastri, mentre Hamilton e Verstappen partiranno dalla terza, Ferrari più indietro con Leclerc ottavo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 6:01.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Domenica 24 maggio si festeggia la Beata Vergine Maria Ausiliatrice. Il proverbio del giorno è: massaio con lo staio fa il maggio donaio. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, domenica pimpantissima, con il trigono della Luna in Leone supportata da Giove a Urano nel vostro segno. Ottimismo e belle novità. I figli adolescenti vi riempiono di soddisfazioni, ma reclamano la propria indipendenza. Magari vi somigliano.
2: Toro, luna contraria, ma non vi infastidisce più di tanto. Magari opterete per una domenica casalinga, dal ritmo tranquillo, senza orari né pressioni. La famiglia fa fronte unito, a volte pro, a volte contro di voi. Molto dipende dal vostro atteggiamento.
1: Gemelli, grandiosa ed espansiva, la Luna in Leone vi sostiene. Incontri inattesi ed appoggi importanti vi coinvolgeranno e vi stupiranno piacevolmente. Proponendovi con sicurezza riscuoterete brillanti successi che riuscirete a conservare nel tempo.
2: Cancro, l'imprevedibilità di Urano è sempre un punto oscuro per voi, ansiosi di sicurezze, ma in ambito sentimentale è Venere a garantire per voi. Difendete con determinazione la vostra privacy dalle interferenze di persone invadenti e poco sensibili.
1: Leone, siete i fortunelli dello zodiaco con la coppia Luna-Giove congiunta nel segno in aspetto armonico anche a Urano. Se divertirsi costa, pazienza. L'importante oggi è fare il pieno di felicità e infondere ottimismo intorno a voi.
2: Vergine, domenica piuttosto insipida, tutto sottotono, gli svaghi, i piaceri, le faccende. Forse non riuscite a staccare da qualche pensiero di lavoro. In controtendenza la stagione, la sensibilità pare raffreddata e anche i sentimenti si fanno un sonnellino.
1: Bilancia, niente di meglio che del fascino della sicurezza elargiti dalla Luna in Leone per esaudire il vostro desiderio di essere al centro della scena. Qualunque cosa di nuovo renderà più facili gli affari e gli investimenti e in voi tornerà l'entusiasmo.
2: Scorpione, giornata costruttiva ma faticosa, nonostante sia domenica siete alla ricerca di soluzioni ottimali per ogni problema. Tutto questo comporterà rinunce e conseguenti malumori. Vorreste essere liberi di gestire il vostro tempo come più vi piace.
1: Sagittario, surriscaldati dal trigono bollente tra la Luna e Urano vi sentirete invincibili, allegri, dinamici e pronti per una nuova avventura. Al lavoro come in amore non accettate regole dall'esterno, le stabilite voi, insolite e personalissime.
2: Capricorno, domenica tranquilla da spendere con pochi amici, riflessivi ed accurati come voi. Il massimo della trasgressione, una mostra d'arte contemporanea. Siete sempre disponibili nei confronti della famiglia, ma anche voi avete bisogno dei vostri spazi.
1: Acquario, la Luna e Giove nel segno opposto non vi infastidiscono, anzi vi regalano un partner più morbido e disponibile e anche una domenica indimenticabile. Una tavolozza di emozioni in tutte le sfumature, dal rosa della tenerezza al rosso della passione.
2: Pesci, nonostante sia domenica, le stelle parlano di lavoro, del resto, in quanto a organizzazione, non siete il massimo, perciò vi conviene giocare d'anticipo. Animalisti convinti, sarete impegnati in prima linea in occasione di una campagna di raccolta fondi.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Trump annuncia accordo con l'Iran vicino, Hormuz verrà riaperto oggi e domani, oltre 700 comuni italiani al voto. Nuove polemiche sul caro carburanti dopo il taglio degli sconti sulle accise. Il Papa ad Acerra contro la cultura della prepotenza nella terra dei fuochi. L'entrata in Italia delle salme di sub morte alle Maldive. A Cannes trionfa Christian Mungiu con Fjord. E Formula 1, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Donald Trump annuncia passi avanti decisivi verso un'intesa con l'Iran. Gli aspetti finali dell'accordo sono in fase di definizione, ha dichiarato il presidente americano, aggiungendo che lo stretto di Hormuz verrà riaperto. Il Tecun avrebbe avuto nuovi colloqui sia con Netanyahu che con i leader dei paesi del Golfo. Secondo il Financial Times si lavora ad una tregua di 60 giorni. Intanto la Francia mette al bando il ministro israeliano Ben Gvir dopo le polemiche sul trattamento riservato agli attivisti della flottiglia.
2: Urne aperte oggi e domani in quasi 750 comuni italiani per le elezioni amministrative. Oltre 6,5 milioni gli elettori chiamati al voto in 18 capoluoghi, tra cui Venezia, Salerno, Reggio Calabria, Messina e Chieti. Le amministrative rappresentano un importante banco di prova politico in vista dei prossimi appuntamenti elettorali e eventuali ballottaggi previsti il 7 e 8 giugno.
1: Nuove polemiche sul fronte carburanti dopo il dimezzamento dello sconto sulle accise del diesel. Secondo il Codacons, un pieno di gasolio potrebbe costare oltre 6 euro in più rispetto alla settimana scorsa. L'Italia torna così tra i paesi europei con il diesel più caro, diversa invece la posizione degli esperti di Nomisma Energia, secondo cui il calo recente dei prezzi internazionali giustifica la riduzione dello sconto fiscale.
2: Papa Leone torna a parlare della terra dei fuochi e lancia un duro appello contro la cultura del privilegio, della prepotenza e dell'impunità. Ad Acerra, in provincia di Napoli, il pontefice ha incontrato ieri le famiglie colpite dall'inquinamento ambientale causato negli anni dai roghi tossici e dallo smaltimento illegale dei rifiuti. Nella stessa giornata dedicata alla memoria della strage di Capaci, Mattarella ha ricordato come quell'attentato abbia segnato la storia della Repubblica.
1: Sono rientrate in Italia le salme dei 5 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta marina di Alimatà, alle Maldive. I corpi si trovano ora all'obitorio di Galarate, dove da domani inizieranno le autopsie disposte dalla Procura di Roma nell'inchiesta per omicidio colposo. Il primo esame sarà effettuato sul corpo di Gianluca Benedetti, dive master recuperato per primo.
2: In chiusura dello sport, la Formula 1, ancora Mercedes davanti a tutti nel Gran Premio del Canada. George Russell conquista la pole position per il terzo anno consecutivo sul circuito nordamericano, precedendo Andrea Kimi Antonelli, autore di un'altra prova straordinaria. Alla seconda fila scatteranno le McLaren di Norris e Piastri, mentre Hamilton e Verstappen partiranno dalla terza, Ferrari più indietro con Leclerc ottavo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: E in chiusura lo sport, a Formula 1 ancora Mercedes davanti a tutti nel Gran Premio del Canada. George Russell conquista la pole position per il terzo anno consecutivo sul circuito nordamericano, precedendo Andrea Kimi Antonelli, autore di un'altra prova straordinaria. Dalla seconda fila scatteranno le McLaren di Norris e Piastri, mentre Hamilton e Verstappen partiranno dalla terza, Ferrari più indietro con Leclerc ottavo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Domenica 24 maggio si festeggia la Beata Vergine Maria Ausiliatrice. Il proverbio del giorno è: massaio con lo staio fa il maggio donaio. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Domenica pimpantissima, con il trigono della Luna in Leone supportata da Giove a Urano nel vostro segno. Ottimismo e belle novità. I figli adolescenti vi riempiono di soddisfazioni, ma reclamano la propria indipendenza. Magari vi somigliano.
2: Toro, Luna contraria, ma non vi infastidisce più di tanto. Magari opterete per una domenica casalinga, dal ritmo tranquillo, senza orari né pressioni. La famiglia fa fronte unito, a volte pro, a volte contro di voi. Molto dipende dal vostro atteggiamento.
1: Gemelli, grandiosa ed espansiva, la Luna in Leone vi sostiene. Incontri inattesi ed appoggi importanti vi coinvolgeranno e vi stupiranno piacevolmente. Proponendovi con sicurezza riscuoterete brillanti successi che riuscirete a conservare nel tempo.
2: Cancro, l'imprevedibilità di Urano è sempre un punto oscuro per voi, ansiosi di sicurezze, ma in ambito sentimentale è Venere a garantire per voi. Difendete con determinazione la vostra privacy dalle interferenze di persone invadenti e poco sensibili.
1: Leone, siete i fortunelli dello zodiaco con la coppia Luna-Giove congiunta nel segno in aspetto armonico anche a Urano. Se divertirsi costa, pazienza. L'importante oggi è fare il pieno di felicità e infondere ottimismo intorno a voi.
2: Vergine, domenica piuttosto insipida, tutto sottotono, gli svaghi, i piaceri, le faccende. Forse non riuscite a staccare da qualche pensiero di lavoro. In controtendenza la stagione, la sensibilità pare raffreddata e anche i sentimenti si fanno un sonnellino.
1: Bilancia, niente di meglio che del fascino della sicurezza elargiti dalla Luna in Leone per esaudire il vostro desiderio di essere al centro della scena. Qualunque cosa di nuovo renderà più facili gli affari e gli investimenti e in voi tornerà l'entusiasmo.
2: Scorpione, giornata costruttiva ma faticosa, nonostante sia domenica siete alla ricerca di soluzioni ottimali per ogni problema. Tutto questo comporterà rinunce e conseguenti malumori. Vorreste essere liberi di gestire il vostro tempo come più vi piace.
1: Sagittario, surriscaldati dal trigono bollente tra la Luna e Urano vi sentirete invincibili, allegri, dinamici e pronti per una nuova avventura. Al lavoro come in amore non accettate regole dall'esterno, le stabilite voi, insolite e personalissime.
2: Capricorno, domenica tranquilla da spendere con pochi amici, riflessivi ed accurati come voi. Il massimo della trasgressione, una mostra d'arte contemporanea. Siete sempre disponibili nei confronti della famiglia, ma anche voi avete bisogno dei vostri spazi.
1: Acquario. La Luna e Giove nel segno opposto non vi infastidiscono, anzi vi regalano un partner più morbido e disponibile e anche una domenica indimenticabile. Una tavolozza di emozioni in tutte le sfumature, dal rosa della tenerezza al rosso della passione.
2: Pesci, nonostante sia domenica, le stelle parlano di lavoro, del resto, in quanto a organizzazione, non siete il massimo, perciò vi conviene giocare d'anticipo. Animalisti convinti, sarete impegnati in prima linea in occasione di una campagna di raccolta fondi.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Trump annuncia accordo con l'Iran vicino, Hormuz verrà riaperto, oggi e domani oltre 700 comuni italiani al voto. Nuove polemiche sul caro carburanti dopo il taglio degli sconti sulle accise. Il Papa ad Acerra contro la cultura della prepotenza nella terra dei fuochi. L'entrata in Italia delle salme di sub morte alle Maldive. A Cannes trionfa Christian Mungiu con Fjord. E Formula 1, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Donald Trump annuncia passi avanti decisivi verso un'intesa con l'Iran. Gli aspetti finali dell'accordo sono in fase di definizione, ha dichiarato il presidente americano, aggiungendo che lo stretto di Hormuz verrà riaperto. Il tecun avrebbe avuto nuovi colloqui sia con Netanyahu che con i leader dei paesi del Golfo. Secondo il Financial Times si lavora ad una tregua di 60 giorni. Intanto la Francia mette al bando il ministro israeliano Ben Gvir dopo le polemiche sul trattamento riservato agli attivisti della flottiglia.
2: Urne aperte oggi e domani in quasi 750 comuni italiani per le elezioni amministrative. Oltre 6 milioni e mezzo gli elettori chiamati al voto in 18 capoluoghi, tra cui Venezia, Salerno, Reggio Calabria, Messina e Chieti. Le amministrative rappresentano un importante banco di prova politico in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, eventuali ballottaggi previsti il 7 e 8 giugno.
1: Nuove polemiche sul fronte carburanti dopo il dimezzamento dello sconto sulle accise del diesel. Secondo il Codacons, un pieno di gasolio potrebbe costare oltre 6 euro in più rispetto alla settimana scorsa. L'Italia torna così tra i paesi europei con il diesel più caro, diversa invece la posizione degli esperti di Nomisma Energia, secondo cui il calo recente dei prezzi internazionali giustifica la riduzione dello sconto fiscale.
2: Papa Leone torna a parlare della Terra dei Fuochi e lancia un duro appello contro la cultura del privilegio, della prepotenza e dell'impunità. Ad Acerra, in provincia di Napoli, il pontefice ha incontrato ieri le famiglie colpite dall'inquinamento ambientale causato negli anni dai roghi tossici e dallo smaltimento illegale dei rifiuti. Nella stessa giornata dedicata alla memoria della strage di Capaci, Mattarella ha ricordato come quell'attentato abbia segnato la storia della Repubblica.
1: Sono rientrate in Italia le salme dei 5 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta marina di Alimatà, alle Maldive. I corpi si trovano ora all'obitorio di Galarate, dove da domani inizieranno le autopsie disposte dalla Procura di Roma nell'inchiesta per omicidio colposo. Il primo esame sarà effettuato sul corpo di Gianluca Benedetti, dive master recuperato per primo.
2: In chiusura lo sport, Formula 1, ancora Mercedes davanti a tutti nel Gran Premio del Canada. George Russell conquista la pole position per il terzo anno consecutivo sul circuito nordamericano, precedendo Andrea Kimi Antonelli, autore di un'altra prova straordinaria. Nella seconda fila scatteranno le McLaren di Norris e Piastri, mentre Hamilton e Verstappen partiranno dalla terza, Ferrari più indietro con Leclerc ottavo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: E in chiusura lo sport, a Formula 1 ancora Mercedes davanti a tutti nel Gran Premio del Canada. George Russell conquista la pole position per il terzo anno consecutivo sul circuito nordamericano, precedendo Andrea Kimi Antonelli, autore di un'altra prova straordinaria. Nella seconda fila scatteranno le McLaren di Norris e Piastri, mentre Hamilton e Verstappen partiranno dalla terza, Ferrari più indietro con Leclerc ottavo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto.

0: certo, dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 7:02.
2: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
3: Eccoci qua amici, ritorniamo insieme con Radio Web, io sono Maurizio Rossi, anche oggi nel Didi Fest, in questa domenica, benvenuti. Partiamo subito con la nostra trasmissione, che non è altro che quella riepilogativa, possiamo dire così, delle notizie più importanti, le notizie più curiose che abbiamo insieme commentato durante la settimana appena trascorsa. Mettetevi comodi perché ci sarà anche tanta bella musica ad accompagnarci.

Andiamo ancora avanti, amici, nella puntata di Radio Web dopo la musica, perché molti useranno LibreOffice, sì, che è gratis, però qualcuno deve pur pagare. E la Document Foundation, ovvero l'organizzazione non profit che sviluppa questa suite, ha deciso che il modo migliore per ricordarle è mettere un banner di richiesta donazioni nella prima cosa che si vede quando si va ad aprire il programma, allo Start Center, la schermata iniziale con i file recenti e le scorciatoie a Writer, Calc e Impress. Modifica che è stata confermata nel codice della nuova versione 26.8. Ecco, fino ad oggi le richieste di donazione apparivano come infobar, una notifica quindi all'interno dei documenti aperti che si attivavano circa 90 giorni. Ecco, erano già sgradite a una parte degli utenti, tanto che era stata appositamente usata un'estensione di terza parte chiamata Stop Begging per disattivarle. Beh, è disponibile ora nel catalogo ufficiale delle estensioni. Diciamo che con la versione 26.8 la richiesta non aspetta più che si apra un file, compare direttamente all'avvio dell'applicazione e nello Start Center. Insomma, non tutte le cose possono essere sempre gratis. Una donazione almeno.

Smanettoni che siete all'ascolto di Radio Web, adesso questa notizia è per voi, magari che avete già avuto modo di usare Cloud Code, magari sul vostro computer. Ora dovete sapere che basta Telegram per poter lavorare su codice da qualsiasi posto. Ecco, si mandano le istruzioni via chat anche durante magari l'ora di pranzo, anche senza il portatile, e lui esegue, modifica il file, testa, risponde. Il terminale quindi resta aperto da qualche parte, il lavoro va avanti lo stesso. Si chiama Channels ed è questa nuova funzionalità di Cloud Code disponibile appunto in preview per gli abbonati Pro, Max, Team ed Enterprise. Dovete sapere che Channel si appoggia su un server MSP che funge da intermediario tra Telegram o Discord e la sessione Cloud Code attiva sul computer dello sviluppatore. Quindi quando si invia un messaggio dal proprio canale Telegram o Discord viene reindirizzato nella sessione Cloud Code con accesso al file e all'ambiente di sviluppo. Quindi la gente legge la richiesta, la esegue e ci restituisce la risposta nella messaggistica di origine. Insomma, lavora lui per noi.

E andiamo ancora avanti, amici, continua la nostra puntata di Radio Web, perché questa volta vorremmo parlare di Trustpilot. Dovete sapere che molti italiani leggono le recensioni online prima di effettuare un acquisto, e una delle fonti più affidabili è proprio Trustpilot. L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha rilevato una pratica commerciale scorretta ed inflitto una sanzione di ben 4 milioni di euro all'azienda di Copenaghen. Che cosa è successo? In seguito alle segnalazioni che sono state ricevute e degli accertamenti effettuati, l'Agcom avrebbe avviato l'indagine lo scorso 6 maggio 2025 per possibile violazione del codice del consumo. Come noto, Trustpilot è una delle piattaforme che sono più utilizzate per la pubblicazione di recensioni online su prodotti e servizi, quindi l'azienda effettua dei controlli per poter garantire poi l'autenticità delle recensioni. Trustpilot offre anche dei servizi a pagamento alle aziende, ecco, a partire da 169 euro mensili, che consentono di incrementare il livello di visibilità e di affidabilità. La società afferma che l'uso di questi servizi con un'influenza però il contenuto e il punteggio delle recensioni. L'autorità ha verificato che Trustpilot non ha però reso accessibili in modo adeguato ai consumatori delle informazioni rilevanti sul funzionamento della piattaforma, sull'utilizzo di servizi a pagamento da parte delle imprese e su ulteriori elementi utili per la scelta dei consumatori. Quindi le informazioni proprio sull'uso dei servizi a pagamento da parte dell'azienda erano poco visibili. Poi dal 19 gennaio 2026 è stata aggiunta l'etichetta abbonamento Trustpilot a pagamento accanto al nome dell'azienda all'inizio della pagina del profilo. Non ci dice molto però, eh? Non viene indicato infatti il tipo di abbonamento per ognuno dei quali è previsto un numero massimo di inviti a recensire, che possono poi questo influenzare un numero e anche chiaro punteggio delle recensioni. Gli accertamenti infatti hanno evidenziato che questi servizi, promossi come strumenti per ridurre il rischio di contenuti falsi o fuorvianti, consentono in realtà alle aziende di selezionare i consumatori cui inviare, diciamo, l'invito a recensire, incidendo così sulla rappresentatività complessiva delle valutazioni pubblicate.

E ci sono ancora delle novità, amici, in questa puntata. Parliamo subito di AirDrop, che è stato uno degli argomenti più solidi per restare all'interno dell'ecosistema di Apple, però adesso non è più così. Novità da Samsung, che ha annunciato che Quick Share sui Galaxy S26 supporterà la condivisione con dispositivi Apple, e siamo già a due produttori. Google comunque ha già fatto un po' la stessa cosa con il Pixel 10. Nell'impostazione di Quick Share comparirà un interruttore con condividi con dispositivi Apple, attivandolo in Galaxy S26, quindi potrà inviare e ricevere file da iPhone e iPad, a patto che il dispositivo Apple sia impostato su tutti per 10 minuti. Samsung poi avvisa che abilitare la funzione potrebbe comunque disconnettere temporaneamente il telefono dalla rete Wi-Fi attuale. Il rollout quindi è partito dalla Corea del Sud su Galaxy S26, ma diciamo che l'arrivo di questa funzione è previsto comunque a breve anche in Europa e nel resto del mondo. Samsung quindi non è la prima. Proprio alcuni mesi fa dicevamo che Google avrebbe portato il supporto AirDrop sul Pixel 10 e senza alcuna collaborazione ufficiale con la Apple. In pratica, Big G ha fatto reverse engineering del protocollo chiuso di AirDrop. Il sistema usa il Bluetooth Low Energy per segnare la presenza e cercare i dispositivi nelle vicinanze, poi passa ad una connessione Wi-Fi peer-to-peer ad alta velocità, questo per poter trasferire i dati, diciamo, proprio nell'effettivo.

Continuiamo ancora, amici, e parliamo questa volta di OpenAI. Beh, questa è una bella notizia, perché il Tribunale di Roma avrebbe annullato la sanzione di 15 milioni di euro inflitta ad OpenAI dal garante per la protezione dei dati personali a fine del 2024. L'azienda californiana aveva comunque ottenuto una sospensione temporanea a marzo 2025. Non ci sarebbero commenti da parte dell'autorità italiana, ultimo aggiornamento sul sito risale proprio a un anno fa. E dopo un lungo procedimento istruttorio iniziato a fine marzo 2023, il garante della privacy aveva inflitto una sanzione di ben 15 milioni di euro a OpenAI per 4 violazioni al nostro regolamento generale sulla protezione dei dati. L'azienda californiana quindi non ha notificato all'autorità il data breach di marzo 2023 entro 72 ore, come di fatto previsto dalla legge sulla privacy. Ha inoltre trattato i dati personali degli utenti per addestrare ChatGPT senza una valida base giuridica, poi violato il principio di trasparenza e i relativi obblighi informativi. Infine non ha implementato un sistema di verifica dell'età, l'accesso ChatGPT che è vietato ai minori di 13 anni. OpenAI quindi ha presentato ricorso contro la sanzione in quanto considerata eccessiva e molto superiore al fatturato generato all'epoca in Italia. L'anno scorso il Tribunale di Roma ha sospeso temporaneamente il provvedimento e quindi la sanzione per esaminare le cause nel merito. Lo stesso Tribunale poi ha annullato la multa. Beh, al momento non sono note le motivazioni della sentenza, non sono arrivati commenti dal garante, quindi l'autorità italiana era un po' stata la prima in Europa a bloccare il trattamento dei dati da parte di un'azienda che sviluppa modelli di intelligenza artificiale.

0: E a questo punto, amici, vogliamo un po' anche entrare nella galassia di Mark Zuckerberg. Sì, lui che sembra aver abbandonato il metaverso in quanto ha spostato un po' l'attenzione e anche gli investimenti sull'intelligenza artificiale, dopo aver assunto i migliori esperti del settore e creati i Super Intelligence Lab. Il CEO di Meta ora vuole che tutti i dipendenti dell'azienda usino un agente di intelligenza artificiale, incluso se stesso. Sì, oramai il futuro probabilmente va in questa direzione. Diciamolo che lui aveva già avuto la vista, come si dice, la vista un po' lunga riguardo queste cose. Infatti, come altre aziende, Meta incoraggia i dipendenti ad usare tool di intelligenza artificiale. Viene inoltre considerato un fattore di valutazione delle prestazioni dei dipendenti. Mark Zuckerberg aveva quindi evidenziato che i tool di intelligenza artificiale consentono di incrementare la produttività. I dipendenti, ecco, quindi sono stati invitati a partecipare a dei meeting, oltre che creare appunto i propri tool di intelligenza artificiale per velocizzare il loro lavoro.
1: Un pomeriggio della vita.

E andiamo ancora avanti, amici, dopo la musica, perché c'è un ingegnere che vorrebbe costruire delle torri gemelle come data center. Infatti, 9 edifici su un campus di 14 ettari nel centro di Chicago, 2 torri gemelle nuove di zecca come laboratori STEM e data center AI. Ecco, un nucleo centrale in cemento ultra performante, spesso un metro, travi in acciaio ignifughe, smorzatori di massa con 1000 tonnellate di acqua ciascuno, droni antincendio, scale pressurizzate e un dipartimento dei vigili del fuoco dedicato proprio all'interno dell'edificio, e sul tetto missili terra-aria e un laser difensivo da multipli megawatt come ultima risorsa contro delle minacce aeree. Beh, se questo sembra il progetto di un film di fantascienza, perché lo è quasi, si chiama World Tech Center, e l'uomo dietro questo progetto è Raphael Crisier, un ingegnere aerospaziale che vive a Hatfield in Inghilterra, che aveva 2 anni quando le torri gemelle originali caddero nel 2001, un tatuaggio delle torri sul braccio. La Torre Nord ospiterebbe infatti laboratori di informatica, data center AI, aule e spazi per ingegneri, software e sviluppatori di videogiochi. La Torre Sud sarebbe invece dedicata alle scienze con laboratori, uffici universitari e camere bianche per la ricerca. Questo campus includerebbe anche un mega laboratorio di fisica ed ingegneria, un laboratorio di chimica e scienze biologiche con attici, un centro per le arti performative, un atrio enorme, un'officina NASA, poi un hotel a 4 stelle e un centro commerciale sotterraneo ispirato a 2001, Odissea nello spazio. Insomma, è futuristica la cosa, Questa sezione, diciamo, più surreale del progetto è il sistema di rilevamento e neutralizzazione delle minacce aeree, radar, sensori radio e di comunicazione come ultima risorsa dei missili superficie aria o un laser difensivo da multipli megawatt. Quindi Chrysler vuole che queste nuove torri siano a prova di qualsiasi cosa, incluso un attacco aereo. Un edificio civile in una città americana con un sistema di difesa aerea sul tetto non esiste nella realtà attuale, e chiaro, i permessi necessari poi per poter installare missili in centro a Chicago sarebbero probabilmente più complessi di qualsiasi sfida ingegneristica.

0: Continuiamo ancora, amici, sentite qua, gli esperti del Gen Digital avrebbero scoperto un nuovo malware che è denominato Void Stellar, che potrebbe anche aggirare le funzionalità introdotte da Google a luglio 2024 accedere ai dati conservati in Chrome. Si tratta del primo infostellar che è in grado di estrarre dalla memoria la master key che viene usata per decifrare le informazioni. Void Stellar, infatti, è un infostellar apparso sui forum del Dark Web il 12 dicembre 2025. L'ultima versione è del 18 marzo 2026. La tecnica descritta dai ricercatori di Gen Digital è stata aggiunta nella nuova versione, appunto. Come noto, gli infostellar, ecco, sono quelle cose che possono rubare numerosi dati dal browser, tra cui credenziali, cookie e informazioni di pagamento. Google avrebbe introdotto la funzionalità Application Bound Encryption in Chrome 127 a luglio 2024, che di fatto applica la criptografia ai dati. L'azienda di Mountain View aveva comunque sottolineato che gli infostellar non possono accedere alla master key in memoria. Void Stellar però sfrutta due tecniche per aggirare la protezione ABE. La prima prevede l'iniezione del codice nel processo di Chrome. Google ha però implementato diversi miglioramenti anche per bloccare questo metodo. La seconda però è la tecnica forse più efficace, che non prevede iniezione di codice o diciamo escalation di privilegi. Il trucco usato dal malware è accedere alla master key nel breve intervallo di tempo in cui presente in chiaro nella memoria durante le operazioni di decifrazione. Ecco, quindi in questo momento Void Stellar si collega al processo come debugger e attende anche il caricamento del file chrome.dll, effettua una scansione del file per individuare l'indirizzo di memoria in cui si trova la master key, imposta un breakpoint hardware per l'indirizzo e va a leggere subito la master key all'avvio del browser, ovvero quando ABE usa la chiave per poter decifrare i dati. È un po', diciamo così, pericoloso. Comunque da Google si stanno muovendo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

E andiamo ancora avanti, amici, in questa nostra puntata, perché volevo parlarvi questa volta di Google, che cambia i titoli delle news con AI Search. Dopo aver aggiunto la funzionalità in Discover, non ancora comunque arrivata in Italia, Google avrebbe avviato un altro esperimento che causerà dei danni, diciamo, agli editori, come se non bastassero quelli dovuti ad AI Overview e AI Mod. The Verge avrebbe notato che i titoli delle news nei risultati delle ricerche sono stati modificati con l'intelligenza artificiale. In alcuni casi viene completamente alterato il significato. Proprio all'inizio di dicembre 2025 The Verge aveva scoperto che Google usa l'intelligenza artificiale generativa di Gemini per riscrivere i titoli delle news mostrati nei feed, appunto. Il risultato finale è stato catastrofico: titoli senza senso e fake news a volontà. E dopo aver completato i test, la funzionalità è stata introdotta proprio lo scorso gennaio in 3 paesi, Stati Uniti, India e Corea del Sud, con dei risultati che, insomma, ancora sono scadenti. Infatti, da sempre gli utenti sono abituati a vedere i 10 link blu in search con titoli delle news pubblicate sui siti. I link ci sono ancora, ma i titoli non corrispondono poi a quelli reali. The Verge avrebbe scoperto che Google ha applicato lo stesso trattamento, diciamo, di Discover. I titoli vengono modificati dall'intelligenza artificiale e quindi assumono un significato diverso. L'azienda di Mountain View ha comunicato che si tratta, diciamo, di un piccolo esperimento, ma comunque cambiare i titoli senza avviso e senza consenso potrebbe causare ancora dei danni economici e di immagine agli editori.

Noi continuiamo ancora, amici, perché dopo la musica andiamo un po' nel futuro. Futuro, ma qui veramente ormai è presente. Ci sono dei pacchi molto presto che ci verranno recapitati anche dai robot. Infatti dovete sapere che dopo alcuni tentativi di consegna, come ricorderete, con i droni, Amazon ci vuole riprovare, questa volta assumendo dei fattorini robot. Il colosso dell'e-commerce ha difatti acquisito una società svizzera che ha sede a Zurigo, che è specializzata nella progettazione di robot urbani che sono adibiti proprio alla consegna dei pacchi. La notizia è stata riportata dal magazine The Information, ma non è stata ancora ufficializzata tramite i classici canali di comunicazione. Al momento non si conoscono i dettagli, diciamo, economici di questo accordo. Tuttavia Amazon risultava già tra i principali investitori in River, come riportato sul blog dell'azienda. Beh, in base a quello che viene affermato da Amazon in una mail indirizzata ai propri fornitori, le intenzioni della società sono inizialmente quelli di affiancare i robot ai fattorini umani nell'ultimo miglio, cioè quello che separa il pacco, diciamo, dal destinatario. E diciamo che il robot di punta di questa flotta è il modello River One, che è dotato di 4 bracci meccanici e altrettante ruote che gli consentono di muoversi un po' con una velocità di 14 km orari. Il robot sarebbe in grado di percorrere le scale, anche di scendere autonomamente dal marciapiede, bloccarsi in caso di pedoni, ostacoli o altri veicoli. A bordo c'è l'intelligenza artificiale che gestisce tutte le operazioni di consegna e di ritorno alla base, ma chiaramente è sempre presente un team online che è in grado di risolvere eventuali problematiche. C'è poi anche la versione 2 con alcuni miglioramenti proprio dal punto di vista del vano contenitore e della robustezza. Beh, queste le parole di Amazon ai fornitori. Comunque, dice, siamo ancora all'inizio di questo percorso, man mano che andremo avanti coinvolgeremo voi assieme ai nostri team per poterci aiutare a testare questa tecnologia sul campo, raccogliendo dati concreti, tenendo conto anche dei vostri commenti per poter definire come svilupparla su larga scala in futuro.

0: Bene, dobbiamo dirlo, anche quest'oggi siamo arrivati in fondo per questa puntata domenicale con la nostra trasmissione Radio Web. Ci fermiamo, è tutto dalla voce di Maurizio Rossi e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme. Appuntamento, come sempre, che viene rinnovato a domani, alla solita ora vi aspetto su questa radio.
1: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
2: Prima radio, musica ed informazione.
3: Trump annuncia accordo con l'Iran, vicino Hormuz verrà riaperto, oggi e domani oltre 700 comuni italiani a voto, nuove polemiche sul caro carburanti dopo il taglio degli sconti sulle accise, il Papa ad Acer contro la cultura della prepotenza nella terra dei fuochi, l'entrata in Italia delle salme dei sub morti alle Maldive, a Cannes trionfa Christian Mungiu con Fjord e Formula 1, questo molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
2: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
3: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Donald Trump annuncia passi avanti decisivi verso un'intesa con l'Iran. Gli aspetti finali dell'accordo sono in fase di definizione, ha dichiarato il presidente americano, aggiungendo che lo stretto di Hormuz verrà riaperto. Il tecun avrebbe avuto nuovi colloqui sia con Netanyahu che con i leader dei paesi del Golfo. Secondo il Financial Times si lavora ad una tregua di 60 giorni. Intanto la Francia mette al bando il ministro israeliano Ben Gvir dopo le polemiche sul trattamento riservato agli attivisti della flottiglia.
4: Urne aperte oggi e domani in quasi 750 comuni italiani per le elezioni amministrative, oltre 6 milioni e mezzo gli elettori chiamati al voto in 18 capoluoghi, tra cui Venezia, Salerno, Reggio Calabria, Messina e Chieti. Le amministrative rappresentano un importante banco di prova politico in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, eventuali ballottaggi previsti il 7 e 8 giugno.
3: Nuove polemiche sul fronte carburanti dopo il dimezzamento dello sconto sulle accise del diesel. Secondo il Kodak, un pieno di gasolio potrebbe costare oltre 6 euro in più rispetto alla settimana scorsa. L'Italia torna così tra i paesi europei con il diesel più caro, diversa invece la posizione degli esperti di Nomisma Energia.

0: secondo cui il calo recente dei prezzi internazionali giustifica la riduzione dello sconto fiscale.
1: Papa Leone torna a parlare della Terra dei Fuochi e lancia un duro appello contro la cultura del privilegio, della prepotenza e dell'impunità. Ad Acerra, in provincia di Napoli, il pontefice ha incontrato ieri le famiglie colpite dall'inquinamento ambientale causato negli anni dai roghi tossici e dallo smaltimento illegale dei rifiuti. Nella stessa giornata dedicata alla memoria della strage di Capaci, Mattarella ha ricordato come quell'attentato abbia segnato la storia della Repubblica.
0: Sono rientrate in Italia le salme dei 5 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta marina di Arimatà, alle Maldive. I corpi si trovano ora all'obitorio di Galarate, dove da domani inizieranno le autopsie disposte dalla Procura di Roma nell'inchiesta per omicidio colposo. Il primo esame sarà effettuato sul corpo di Gianluca Benedetti, dive master recuperato per primo.
1: In chiusura lo sport, a Formula 1 ancora Mercedes davanti a tutti nel Gran Premio del Canada. George Russell conquista la pole position per il terzo anno consecutivo sul circuito nordamericano, precedendo Andrea Kimi Antonelli, autore di un'altra prova straordinaria. Alla seconda fila scatteranno le McLaren di Norris e Piastri, mentre Hamilton e Verstappen partiranno dalla terza, Ferrari più indietro con Leclerc ottavo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: In chiusura lo sport, a Formula 1 ancora Mercedes davanti a tutti nel Gran Premio del Canada. George Russell conquista la pole position per il terzo anno consecutivo sul circuito nordamericano, precedendo Andrea Kimi Antonelli, autore di un'altra prova straordinaria. Nella seconda fila scatteranno le McLaren di Norris e Piastri, mentre Hamilton e Verstappen partiranno dalla terza, Ferrari più indietro con Leclerc ottavo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 8:04. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
5: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
4: FM World, powered by 22HBG.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
7: Pronto? Chi parla?
6: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
8: Udite, udite, signore e signori!
6: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Meteo.
1: Ecco le previsioni meteorologiche previste per le prossime 24 ore. Al nord il tempo sarà stabile e prevalentemente soleggiato per gran parte della giornata. Solo dal pomeriggio, lungo i rilievi montuosi di Trentino, Veneto e Piemonte occidentale, potranno svilupparsi locali annuvolamenti con qualche occasionale piovasco. Al centro e sulla Sardegna il cielo resterà sereno fino al primo pomeriggio. Successivamente, nelle aree interne lungo la dorsale appenninica, si formeranno annuvolamenti sparsi che potranno dar luogo a brevi rovesci, soprattutto sui rilievi dell'Alta Toscana. I fenomeni tenderanno comunque a dissolversi rapidamente verso sera, lasciando nuovamente spazio a schiarite. Al sud e sulla Sicilia qualche addensamento interesserà l'Appennino e il versante tirrenico della Calabria, dove nel pomeriggio saranno possibili rovesci locali. Sul resto delle regioni meridionali e sull'isola il tempo si manterrà bello e soleggiato. Le temperature minime saranno in aumento su gran parte del paese, con rialzi più sensibili al nord e sulle isole maggiori. Le massime cresceranno soprattutto su Trentino Alto Adige, Basso Lazio, Campania e Basilicata, mentre altrove non si registreranno variazioni significative. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti settentrionali al centro-sud, con rinforzi che al meridione potranno raggiungere intensità di burrasca, deboli e variabili invece al nord. Per quanto riguarda i mari, resteranno molto mossi il basso Adriatico, lo Ionio, con attenuazione del moto ondoso sul settore meridionale dello Ionio in serata, mossi il medio-basso Tirreno, lo Stretto di Sicilia e l'Adriatico centrale. Calmo il Mar Ligure, poco mossi gli altri bacini. Ed è tutto per il momento, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Accendiamo la radio.
4: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
3: Ma che...
5: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
3: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
4: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
5: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
3: Ah però...
4: Più qualità,
5: più radio.
4: Con DAB Plus.
6: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
7: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: Prima Radio Novità.
1: Prima Radio. Salida del vuelo con destino a la felicidad.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pom-

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Domenica 24 maggio si festeggia la Beata Vergine Maria Ausiliatrice. Il proverbio del giorno è: massaio con lo staio fa il maggio donaio. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Domenica pimpantissima, con il trigono della Luna in Leone supportata da Giove a Urano nel vostro segno. Ottimismo e belle novità. I figli adolescenti vi riempiono di soddisfazioni, ma reclamano la propria indipendenza. Magari vi somigliano.
2: Toro, Luna contraria, ma non vi infastidisce più di tanto. Magari opterete per una domenica casalinga, dal ritmo tranquillo, senza orari né pressioni. La famiglia fa fronte unito, a volte pro, a volte contro di voi. Molto dipende dal vostro atteggiamento.
1: Gemelli, grandiosa ed espansiva, la Luna in Leone vi sostiene. Incontri inattesi ed appoggi importanti vi coinvolgeranno e vi stupiranno piacevolmente. Proponendovi con sicurezza riscuoterete brillanti successi che riuscirete a conservare nel tempo.
2: Cancro, l'imprevedibilità di Urano è sempre un punto oscuro per voi, ansiosi di sicurezze, ma in ambito sentimentale è Venere a garantire per voi. Difendete con determinazione la vostra privacy dalle interferenze di persone invadenti e poco sensibili.
1: Leone, siete i fortunelli dello zodiaco con la coppia Luna-Giove congiunta nel segno in aspetto armonico anche a Urano. Se divertirsi costa, pazienza. L'importante oggi è fare il pieno di felicità e infondere ottimismo intorno a voi.
2: Vergine, domenica piuttosto insipida, tutto sottotono, gli svaghi, i piaceri, le faccende. Forse non riuscite a staccare da qualche pensiero di lavoro. In controtendenza la stagione, la sensibilità pare raffreddata e anche i sentimenti si fanno un sonnellino.
1: Bilancia, niente di meglio che del fascino della sicurezza elargiti dalla Luna in Leone per esaudire il vostro desiderio di essere al centro della scena. Qualunque cosa di nuovo renderà più facili gli affari e gli investimenti e in voi tornerà l'entusiasmo.
2: Scorpione, giornata costruttiva ma faticosa, nonostante sia domenica siete alla ricerca di soluzioni ottimali per ogni problema. Tutto questo comporterà rinunce e conseguenti malumori. Vorreste essere liberi di gestire il vostro tempo come più vi piace.
1: Sagittario, surriscaldati dal trigono bollente tra la Luna e Urano vi sentirete invincibili, allegri, dinamici e pronti per una nuova avventura. Al lavoro come in amore non accettate regole dall'esterno, le stabilite voi, insolite e personalissime.
2: Capricorno, domenica tranquilla da spendere con pochi amici, riflessivi ed accurati come voi. Il massimo della trasgressione, una mostra d'arte contemporanea. Siete sempre disponibili nei confronti della famiglia, ma anche voi avete bisogno dei vostri spazi.
1: Acquario, la Luna e Giove nel segno opposto non vi infastidiscono, anzi vi regalano un partner più morbido e disponibile e anche una domenica indimenticabile. Una tavolozza di emozioni in tutte le sfumature, dal rosa della tenerezza al rosso della passione.
2: Pesci, nonostante sia domenica, le stelle parlano di lavoro, del resto, in quanto a organizzazione, non siete il massimo, perciò vi conviene giocare d'anticipo. Animalisti convinti, sarete impegnati in prima linea in occasione di una campagna di raccolta fondi.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Sono le 9:01.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
4: Pronto? Chi parla?
3: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
3: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania.
2: Bentrovati. Giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio. Come ogni domenica, gli spostamenti sono agevolati dal fermo dei mezzi pesanti, con stop dalle 9 alle 22, salvo i casi autorizzati dalla legge. Proseguono i lavori sul raccordo Salerno-Avellino, con riduzioni di carreggiata in tratti saltuari tra Fisciano e Solofra. Prestare attenzione. Alle 18 allo Stadio Maradona, per l'ultima giornata di campionato di Serie A, il Napoli ospiterà l'Udinese. Possibile raggiungere lo stadio anche con la linea metro 2 in partenza da Piazza Garibaldi, confermata a Campi Flegrei. Sulla tangenziale di Napoli, per l'occasione, è prevista tra le 19 e la mezzanotte la chiusura dello svincolo di Fuorigrotta, in uscita da entrambe le direzioni. Sempre sulla tangenziale, per lavori, resterà chiuso tra la mezzanotte e le 6 di domattina il tratto tra Secondigliano e Capodimonte verso Pozzuoli. È tutto per questo aggiornamento. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Ecco le previsioni meteorologiche previste per le prossime 24 ore. Al nord il tempo sarà stabile e prevalentemente soleggiato per gran parte della giornata. Solo dal pomeriggio, lungo i rilievi montuosi di Trentino, Veneto e Piemonte occidentale, potranno svilupparsi locali annuvolamenti con qualche occasionale piovasco. Al centro e sulla Sardegna il cielo resterà sereno fino al primo pomeriggio. Successivamente, nelle aree interne lungo la dorsale appenninica, si formeranno annuvolamenti sparsi che potranno dar luogo a brevi rovesci, soprattutto sui rilievi dell'Alta Toscana. I fenomeni tenderanno comunque a dissolversi rapidamente verso sera, lasciando nuovamente spazio a schiarite. Al sud e sulla Sicilia qualche addensamento interesserà l'Appennino e il versante tirrenico della Calabria, dove nel pomeriggio saranno possibili rovesci locali. Sul resto delle regioni meridionali e sull'isola il tempo si manterrà bello e soleggiato. Le temperature minime saranno in aumento su gran parte del paese, con rialzi più sensibili al nord e sulle isole maggiori. Le massime cresceranno soprattutto su Trentino Alto Adige, Basso Lazio, Campania e Basilicata, mentre altrove non si registreranno variazioni significative. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti settentrionali al centro-sud, con rinforzi che al meridione potranno raggiungere intensità di burrasca, deboli e variabili invece al nord. Per quanto riguarda i mari, resteranno molto mossi il basso Adriatico e lo Ionio, con attenuazione del moto ondoso sul settore meridionale dello Ionio in serata, mossi il medio-basso Tirreno, lo stretto di Sicilia e l'Adriatico centrale. Calmo il Mar Ligure, poco mossi gli altri bacini. Ed è tutto per il momento, a più tardi.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.
5: La tua giornata sarà pesante come al solito?
6: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
5: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
6: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
5: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
6: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
5: Ampio parcheggio custodito.
7: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Prima Radio novità.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Domenica 24 maggio si festeggia la Beata Vergine Maria Ausiliatrice. Il proverbio del giorno è: massaio con lo staio fa il maggio donaio. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Domenica pimpantissima, con il trigono della Luna in Leone supportata da Giove a Urano nel vostro segno. Ottimismo e belle novità. I figli adolescenti vi riempiono di soddisfazioni, ma reclamano la propria indipendenza. Magari vi somigliano.
2: Toro, Luna contraria, ma non vi infastidisce più di tanto. Magari opterete per una domenica casalinga, dal ritmo tranquillo, senza orari né pressioni. La famiglia fa fronte unito, a volte pro, a volte contro di voi. Molto dipende dal vostro atteggiamento.
1: Gemelli, grandiosa ed espansiva, la Luna in Leone vi sostiene. Incontri inattesi ed appoggi importanti vi coinvolgeranno e vi stupiranno piacevolmente. Proponendovi con sicurezza riscuoterete brillanti successi che riuscirete a conservare nel tempo.
2: Cancro, l'imprevedibilità di Urano è sempre un punto oscuro per voi, ansiosi di sicurezze, ma in ambito sentimentale è Venere a garantire per voi. Difendete con determinazione la vostra privacy dalle interferenze di persone invadenti e poco sensibili.
1: Leone, siete i fortunelli dello zodiaco con la coppia Luna-Giove congiunta nel segno in aspetto armonico anche a Urano. Se divertirsi costa, pazienza. L'importante oggi è fare il pieno di felicità e infondere ottimismo intorno a voi.
2: Vergine, domenica piuttosto insipida, tutto sottotono, gli svaghi, i piaceri, le faccende. Forse non riuscite a staccare da qualche pensiero di lavoro. In controtendenza la stagione, la sensibilità pare raffreddata e anche i sentimenti si fanno un sonnellino.
1: Bilancia, niente di meglio che del fascino della sicurezza elargiti dalla Luna in Leone per esaudire il vostro desiderio di essere al centro della scena. Qualunque cosa di nuovo renderà più facili gli affari e gli investimenti e in voi tornerà l'entusiasmo.
2: Scorpione, giornata costruttiva ma faticosa, nonostante sia domenica siete alla ricerca di soluzioni ottimali per ogni problema. Tutto questo comporterà rinunce e conseguenti malumori. Vorreste essere liberi di gestire il vostro tempo come più vi piace.
1: Sagittario, surriscaldati dal trigono bollente tra la Luna e Urano vi sentirete invincibili, allegri, dinamici e pronti per una nuova avventura. Al lavoro come in amore non accettate regole dall'esterno, le stabilite voi, insolite e personalissime.
2: Capricorno, domenica tranquilla da spendere con pochi amici, riflessivi ed accurati come voi. Il massimo della trasgressione, una mostra d'arte contemporanea. Siete sempre disponibili nei confronti della famiglia, ma anche voi avete bisogno dei vostri spazi.
1: Acquario. La Luna e Giove nel segno opposto non vi infastidiscono, anzi vi regalano un partner più morbido e disponibile e anche una domenica indimenticabile. Una tavolozza di emozioni in tutte le sfumature, dal rosa della tenerezza al rosso della passione.
2: Pesci, nonostante sia domenica, le stelle parlano di lavoro, del resto, in quanto a organizzazione, non siete il massimo, perciò vi conviene giocare d'anticipo. Animalisti convinti, sarete impegnati in prima linea in occasione di una campagna di raccolta fondi.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
5: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
7: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
5: Ah, però...
6: Più qualità,
7: più radio.
6: Con DAB Plus.
2: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
8: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Trump annuncia accordo con l'Iran vicino, Hormuz verrà riaperto, oggi e domani oltre 700 comuni italiani al voto. Nuove polemiche sul caro carburanti dopo il taglio degli sconti sulle accise. Il Papa ad Acerra contro la cultura della prepotenza nella terra dei fuochi. Rientrate in Italia le salme di sub morte alle Maldive. A Cannes trionfa Christian Mungiu con Fjord. E Formula 1, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Donald Trump annuncia passi avanti decisivi verso un'intesa con l'Iran. Gli aspetti finali dell'accordo sono in fase di definizione, ha dichiarato il presidente americano, aggiungendo che lo stretto di Hormuz verrà riaperto. Il Tecun avrebbe avuto nuovi colloqui sia con Netanyahu che con i leader dei paesi del Golfo. Secondo il Financial Times si lavora ad una tregua di 60 giorni, intanto la Francia mette al bando il ministro israeliano Ben Gvir dopo le polemiche sul trattamento riservato agli attivisti della flottiglia.
2: Urne aperte oggi e domani in quasi 750 comuni italiani per le elezioni amministrative, oltre 6 milioni e mezzo gli elettori chiamati al voto in 18 capoluoghi, tra cui Venezia, Salerno, Reggio Calabria, Messina e Chieti. Le amministrative rappresentano un importante banco di prova politico in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, eventuali ballottaggi previsti il 7 e 8 giugno.
1: Nuove polemiche sul fronte carburanti dopo il dimezzamento dello sconto sulle accise del diesel. Secondo il Codacons, un pieno di gasolio potrebbe costare oltre 6 euro in più rispetto alla settimana scorsa. L'Italia torna così tra i paesi europei con il diesel più caro, diversa invece la posizione degli esperti di Nomisma Energia, secondo cui il calo recente dei prezzi internazionali giustifica la riduzione dello sconto fiscale.
2: Papa Leone torna a parlare della Terra dei Fuochi e lancia un duro appello contro la cultura del privilegio, della prepotenza e dell'impunità. Ad Acerra, in provincia di Napoli, il pontefice ha incontrato ieri le famiglie colpite dall'inquinamento ambientale causato negli anni dai roghi tossici e dallo smaltimento illegale dei rifiuti. Nella stessa giornata dedicata alla memoria della strage di Capaci, Mattarella ha ricordato come quell'attentato abbia segnato la storia della Repubblica.
1: Sono rientrate in Italia le salme dei 5 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta marina di Alimatal. Le Maldive, i corpi si trovano ora all'obitorio di Galarate, dove da domani inizieranno le autopsie disposte dalla Procura di Roma nell'inchiesta per omicidio colposo. Il primo esame sarà effettuato sul corpo di Gianluca Benedetti, dive master recuperato per primo.
2: In chiusura dello sport, Formula 1, ancora Mercedes davanti a tutti nel Gran Premio del Canada. George Russell conquista la pole position per il terzo anno consecutivo sul circuito nordamericano, precedendo Andrea Kimi Antonelli, autore di un'altra prova straordinaria. Alla seconda fila scatteranno le McLaren di Norris e Piastri, mentre Hamilton Verstappen partiranno dalla terza, Ferrari più indietro con Leclerc ottavo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
1: In chiusura lo sport, a Formula 1 ancora Mercedes davanti a tutti nel Gran Premio del Canada. George Russell conquista la pole position per il terzo anno consecutivo sul circuito nordamericano, precedendo Andrea Kimi Antonelli, autore di un'altra prova straordinaria. Dalla seconda fila scatteranno le McLaren di Norris e Piastri, mentre Hamilton e Verstappen partiranno dalla terza, Ferrari più indietro con Leclerc ottavo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 10:02. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
0: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
9: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Stai ascoltando?
6: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
7: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Non fare niente di stupido.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
7: Scordatelo, ho chiuso.
1: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione.
11: Prima spot.
12: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
13: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
12: FM World, powered by 22HBG.
14: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
15: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania.
2: Ben trovati. Giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio. Come ogni domenica, gli spostamenti sono agevolati dal fermo dei mezzi pesanti, con stop dalle 9 alle 22, salvo i casi autorizzati dalla legge. Proseguono i lavori sul raccordo Salerno-Avellino, con riduzioni di carreggiata in tratti saltuari tra Fisciano e Solofra. Prestare attenzione. Alle 18 allo Stadio Maradona, per l'ultima giornata di campionato di Serie A, il Napoli ospiterà l'Udinese. Possibile raggiungere lo stadio anche con la linea metro 2 in partenza da Piazza Garibaldi, confermata a Campi Flegrei. Sulla tangenziale di Napoli, per l'occasione, è prevista tra le 19 e la mezzanotte la chiusura dello svincolo di Fuorigrotta, in uscita da entrambe le direzioni. Sempre sulla tangenziale, per lavori, resterà chiuso tra la mezzanotte e le 6 di domattina il tratto tra Secondigliano e Capodimonte verso Pozzuoli. È tutto per questo aggiornamento. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Ecco le previsioni meteorologiche previste per le prossime 24 ore. Al nord il tempo sarà stabile e prevalentemente soleggiato per gran parte della giornata. Solo dal pomeriggio, lungo i rilievi montuosi di Trentino, Veneto e Piemonte occidentale, potranno svilupparsi locali annuvolamenti con qualche occasionale piovasco. Al centro, sulla Sardegna, il cielo resterà sereno fino al primo pomeriggio. Successivamente, nelle aree interne lungo la dorsale appenninica, si formeranno annuvolamenti sparsi che potranno dar luogo a brevi rovesci, soprattutto sui rilievi dell'Alta Toscana. I fenomeni tenderanno comunque a dissolversi rapidamente verso sera, lasciando nuovamente spazio a schiarite. Al sud e sulla Sicilia qualche addensamento interesserà l'Appennino e il versante tirrenico della Calabria, dove nel pomeriggio saranno possibili rovesci locali. Sul resto delle regioni meridionali e sull'isola il tempo si manterrà bello e soleggiato. Le temperature minime saranno in aumento su gran parte del paese, con rialzi più sensibili al nord e sulle isole maggiori. Le massime cresceranno soprattutto su Trentino Alto Adige, Basso Lazio, Campania e Basilicata, mentre altrove non si registreranno variazioni significative. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti settentrionali al centro-sud, con rinforzi che al meridione potranno raggiungere intensità di burrasca, deboli e variabili invece al nord. Per quanto riguarda i mari, resteranno molto mossi il basso Adriatico e lo Ionio, con attenuazione del moto ondoso sul settore meridionale dello Ionio in serata, mossi il medio-basso Tirreno, lo stretto di Sicilia e l'Adriatico centrale. Calmo il Mar Ligure, poco mossi gli altri bacini. Ed è tutto per il momento, a più tardi.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.
5: La tua giornata sarà pesante come al solito?
6: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
5: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
6: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
5: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
6: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
5: Ampio parcheggio custodito.
7: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Prima Radio novità.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
4: Pronto? Chi parla?
3: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
6: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: poco dopo gli spot. Hit.
1: Prima spot.
2: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
3: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Ladies and gentlemen, this is Hit Chart.
1: Numero 14.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: bakom, dopo gli spot. Hit. Tac.
1: Prima spot.
2: La tua giornata sarà pesante come al solito?
3: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
2: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
3: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
2: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
3: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
2: Ampio parcheggio custodito.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
6: Ladies and gentlemen, this is Heat Chat.
7: Numero 8.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 50.

0: Stati Uniti e Iran sempre più vicini ad un accordo. Trump annuncia la riapertura dello stretto di Hormuz. Paura, Washington spari contro la Casa Bianca, ucciso l'assalitore. Zelensky denuncia 9 attacchi russi con missili Oreshnik. Oggi e domani oltre 700 comuni italiani al voto. A Catania motociclista travolge un vigile urbano durante un controllo. L'Italia è il 5° paese europeo per utilizzo di ChatGPT per lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti nella prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Stati Uniti e Iran sarebbero vicinissimi alla firma di un accordo. Secondo Axios, l'intesa prevederebbe una tregua di 60 giorni, la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa delle esportazioni petrolifere iraniane. Donald Trump parla di dettagli finali in fase di definizione e conferma nuovi colloqui con Netanyahu e con i leader del Golfo. L'accordo potrebbe avere effetti anche sul conflitto in Libano, ipotesi che preoccupa il premier israeliano. Momenti di paura a Washington dopo una sparatoria nei pressi della Casa Bianca. Un uomo armato ha aperto il fuoco contro il complesso presidenziale ed è stato ucciso dagli agenti del Secret Service, ferito gravemente anche un passante. Secondo i media americani, l'aggressore, un 21enne con disturbi

0: Villa Zerca. Veniamo in Italia, urne aperte oggi e domani per le elezioni amministrative. Oltre 6 milioni e mezzo di italiani chiamati al voto in quasi 750 comuni, 18 dei quali capoluoghi di provincia. Tra le città più attese, Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Eventuali ballottaggi previsti il 7 e 8 giugno. A Catania, un motociclista senza casco ha travolto un agente della polizia locale durante un controllo stradale nel quartiere Picanello. Il giovane non si era fermato all'alta e nel tentativo di fuggire ha investito il vigile, provocandogli diversi traumi. Il 21enne si è poi presentato spontaneamente al comando della municipale ed è stato arrestato. Voltiamo pagina. L'Italia è il quinto paese europeo per l'utilizzo di ChatGPT. Secondo uno studio di Best Brokers, nel nostro paese si registrano oltre 37 milioni di visite mensili alla piattaforma di OpenAI. Gli analisti stimano che ogni italiano invii in media 55 richieste al mese al chatbot, con un forte impatto anche sui consumi energetici legati all'intelligenza artificiale. E in chiusura lo sport, calcio, la notte decisiva per la Serie A. Milan e Roma cercano gli ultimi posti disponibili per la prossima Champions League, mentre Juventus e Como sperano in un passo falso delle rivali. Riflettori puntati anche sul derby Torino-Juve e sulla lotta salvezza tra Lecce e Cremonese. In caso di arrivo a pari punti è previsto lo spareggio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:02. Prima spot.
2: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
3: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
2: Prima Radio novità.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Come si fa a sopravvivere alla...

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Non fare niente di stupido.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo, ho chiuso.
4: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
12: Ecco le previsioni meteorologiche previste per le prossime 24 ore. Al nord il tempo sarà stabile e prevalentemente soleggiato per gran parte della giornata. Solo nel pomeriggio, lungo i rilievi montuosi di Trentino, Veneto e Piemonte occidentale, potranno svilupparsi locali annuvolamenti con qualche occasionale piovasco. Al centro, sulla Sardegna, il cielo resterà sereno fino al primo pomeriggio. Successivamente, nelle aree interne lungo la dorsale appenninica, si formeranno annuvolamenti sparsi che potranno dar luogo a brevi rovesci, soprattutto sui rilievi dell'Alta Toscana. I fenomeni tenderanno comunque a dissolversi rapidamente verso sera, lasciando nuovamente spazio a schiarite. Al sud e sulla Sicilia qualche addensamento interesserà l'Appennino e il versante tirrenico della Calabria, dove nel pomeriggio saranno possibili rovesci locali. Sul resto delle regioni meridionali e sull'isola il tempo si manterrà bello e soleggiato. Le temperature minime saranno in aumento su gran parte del paese, con rialzi più sensibili al nord e sulle isole maggiori. Le massime cresceranno soprattutto su Trentino Alto Adige, Basso Lazio, Campania e Basilicata, mentre altrove non si registreranno variazioni significative. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti settentrionali al centro-sud, con rinforzi che al meridione potranno raggiungere intensità di burrasca, deboli e variabili invece al nord. Per quanto riguarda i mari, resteranno molto mossi il basso Adriatico, lo Ionio, con attenuazione del moto ondoso sul settore meridionale dello Ionio in serata, mossi il medio-basso Tirreno, lo Stretto di Sicilia e l'Adriatico centrale. Calmo il Mar Ligure, poco mossi gli altri bacini. Ed è tutto per il momento, a più tardi.
11: Prima Radio, musica ed informazione.
13: Prima Spot.
14: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
15: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
11: Prima Radio novità.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
2: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
3: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
2: FM World, powered by 22HBG.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
4: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Meteo.
1: Ecco le previsioni meteorologiche previste per le prossime 24 ore. Al nord il tempo sarà stabile e prevalentemente soleggiato per gran parte della giornata. Solo dal pomeriggio, lungo i rilievi montuosi di Trentino, Veneto e Piemonte occidentale, potranno svilupparsi locali annuvolamenti con qualche occasionale piovasco. Al centro, sulla Sardegna, il cielo resterà sereno fino al primo pomeriggio. Successivamente, nelle aree interne lungo la dorsale appenninica, si formeranno annuvolamenti sparsi che potranno dar luogo a brevi rovesci, soprattutto sui rilievi dell'Alta Toscana. I fenomeni tenderanno comunque a dissolversi rapidamente verso sera, lasciando nuovamente spazio a schiarite. Al sud e sulla Sicilia qualche addensamento interesserà l'Appennino e il versante tirrenico della Calabria, dove nel pomeriggio saranno possibili rovesci locali. Sul resto delle regioni meridionali e sull'isola il tempo si manterrà bello e soleggiato. Le temperature minime saranno in aumento su gran parte del paese, con rialzi più sensibili al nord e sulle isole maggiori. Le massime cresceranno soprattutto su Trentino, Alto Adige, Basso Lazio, Campania e Basilicata, mentre altrove non si registreranno variazioni significative. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti settentrionali al centro-sud, con rinforzi che al meridione potranno raggiungere intensità di burrasca, deboli e variabili invece al nord. Per quanto riguarda i mari, resteranno molto mossi il basso Adriatico, lo Ionio, con attenuazione del moto ondoso sul settore meridionale dello Ionio in serata, mossi il medio-basso Tirreno, lo Stretto di Sicilia e l'Adriatico centrale. Calmo il Mar Ligure, poco mossi gli altri bacini. Ed è tutto per il momento, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima Spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Weekend.
1: Stati Uniti e Iran sempre più vicini ad un accordo. Trump annuncia la riapertura dello stretto di Hormuz. Paura, Washington spari contro la Casa Bianca, ucciso l'assalitore. Zelensky denuncia gli attacchi russi con missili Oreshnik. Oggi e domani oltre 700 comuni italiani al voto. A Catania, motociclista travolge un vigile urbano durante un controllo. L'Italia è il quinto paese europeo per utilizzo di ChatGPT per lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti nella prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Stati Uniti e Iran sarebbero vicinissimi alla firma di un accordo. Secondo Axios, l'intesa prevederebbe una tregua di 60 giorni, la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa delle esportazioni petrolifere iraniane. Donald Trump parla di dettagli finali in fase di definizione e conferma nuovi colloqui con Netanyahu e con i leader del Golfo. L'accordo potrebbe avere effetti anche sul conflitto in Libano, ipotesi che preoccupa il premier israeliano. Momenti di paura a Washington dopo una sparatoria nei pressi della Casa Bianca. Un uomo armato ha aperto il fuoco contro il complesso presidenziale ed è stato ucciso dagli agenti del Secret Service, ferito gravemente anche un passante. Secondo i media americani, l'aggressore, un 21enne con disturbi mentali, aveva sviluppato un'ossessione per la Casa Bianca e per Donald Trump. Nuova escalation della guerra in Ucraina. Il presidente Zelensky accusa Mosca di aver lanciato un missile Oreshnik, arma russa a medio raggio capace di trasportare testate nucleari. Durante i bombardamenti notturni sarebbero state colpite infrastrutture idriche, scuole e quartieri residenziali. Danni anche

0: all'alta nel tentativo di fuggire, ha investito il vigile, provocandogli diversi traumi. Il 21enne si è poi presentato spontaneamente al comando della municipale ed è stato arrestato. Voltiamo pagina. L'Italia è il quinto paese europeo per l'utilizzo di ChatGPT. Secondo uno studio di Best Brokers, nel nostro paese si registrano oltre 37 milioni di visite mensili alla piattaforma di OpenAI. Gli analisti stimano che ogni italiano invii in media 55 richieste al mese al chatbot, con un forte impatto anche sui consumi energetici legati all'intelligenza artificiale. E in chiusura lo sport calcio: la notte decisiva per la Serie A, Milan e Roma cercano gli ultimi posti disponibili per la prossima Champions League, mentre Juventus e Como sperano in un passo falso delle rivali. Riflettori puntati anche sul derby Torino-Juve e sulla lotta a salvezza tra Lecce e Cremonese. In caso di arrivo a pari punti è previsto lo spareggio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 16:03. Prima spot.
2: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
3: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
4: Pronto? Chi parla?
3: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
3: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: La tua giornata sarà pesante come al solito?
2: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
1: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
2: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
1: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
2: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
1: Ampio parcheggio custodito.
3: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
2: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
1: FM World, powered by 22HBG.
3: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
4: Pronto? Chi parla?
3: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
3: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania.
2: Bentrovati. Giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio. Come ogni domenica, gli spostamenti sono agevolati dal fermo dei mezzi pesanti, con stop dalle 9 alle 22, salvo i casi autorizzati dalla legge. Proseguono i lavori sul raccordo Salerno-Avellino, con riduzioni di carreggiata in tratti saltuari tra Fisciano e Solofra. Prestare attenzione. Alle 18 allo Stadio Maradona, per l'ultima giornata di campionato di Serie A, il Napoli ospiterà l'Udinese. Possibile raggiungere lo stadio anche con la linea metro 2 in partenza da Piazza Garibaldi, confermata a Campi Flegrei. Sulla tangenziale di Napoli, per l'occasione, è prevista tra le 19 e la mezzanotte la chiusura dello svincolo di Fuorigrotta, in uscita da entrambe le direzioni. Sempre sulla tangenziale, per lavori, resterà chiuso tra la mezzanotte e le 6 di domattina il tratto tra Secondigliano e Capodimonte verso Pozzuoli. È tutto per questo aggiornamento. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Ecco le previsioni meteorologiche previste per le prossime 24 ore. Al nord il tempo sarà stabile e prevalentemente soleggiato per gran parte della giornata. Solo dal pomeriggio, lungo i rilievi montuosi di Trentino, Veneto e Piemonte occidentale, potranno svilupparsi locali annuvolamenti con qualche occasionale piovasco. Al centro e sulla Sardegna il cielo resterà sereno fino al primo pomeriggio. Successivamente, nelle aree interne lungo la dorsale appenninica, si formeranno annuvolamenti sparsi che potranno dar luogo a brevi rovesci, soprattutto sui rilievi dell'Alta Toscana. I fenomeni tenderanno comunque a dissolversi rapidamente verso sera, lasciando nuovamente spazio a schiarite. Al sud e sulla Sicilia qualche addensamento interesserà l'Appennino e il versante tirrenico della Calabria, dove nel pomeriggio saranno possibili rovesci locali. Sul resto delle regioni meridionali e sull'isola il tempo si manterrà bello e soleggiato. Le temperature minime saranno in aumento su gran parte del paese, con rialzi più sensibili al nord e sulle isole maggiori. Le massime cresceranno soprattutto su Trentino, Alto Adige, Basso Lazio, Campania e Basilicata, mentre altrove non si registreranno variazioni significative. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti settentrionali al centro-sud, con rinforzi che il meridione potranno raggiungere intensità di burrasca, deboli e variabili invece al nord. Per quanto riguarda i mari, resteranno molto mossi il basso Adriatico, lo Ionio, con attenuazione del moto ondoso sul settore meridionale dello Ionio in serata, mossi il medio-basso Tirreno, lo Stretto di Sicilia e l'Adriatico centrale. Calmo il Mar Ligure, poco mossi gli altri bacini. Ed è tutto per il momento, a più tardi.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Sono le 18 e 4 minuti.
1: Hit Parade Italia. Le canzoni più ascoltate della settimana in radio.
2: Numero 19.

0: Hit Parade Italia.
1: Numero 17.
2: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: Hit Parade Italia.
1: Hit Parade Italia. Le canzoni più ascoltate della settimana in radio.
2: Numero 12.

male, ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: sono matta io. Ma sono matta.
1: Hit Parade Italia.
2: Numero 10.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
14: Prima Radio, musica ed informazione.
15: Numero 9.

0: It Parade Italia.
1: Prima spot.
2: La tua giornata sarà pesante come al solito?
3: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
2: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
3: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
2: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
3: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
2: Ampio parcheggio custodito.
4: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
2: Hit Parade Italia. Le canzoni più ascoltate della settimana in radio.
5: Numero 8.

0: Hit Parade Italia.
1: Prima spot.
2: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio ha costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
0: Hit Parade Italia. Le canzoni più ascoltate della settimana in radio.
5: Numero 4.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Stati Uniti e Iran sarebbero vicinissimi alla firma di un accordo. Secondo Axios, l'intesa prevederebbe una tregua di 60 giorni, la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa delle esportazioni petrolifere iraniane. Donald Trump parla di dettagli finali in fase di definizione e conferma nuovi colloqui con Netanyahu e con i leader del Golfo. L'accordo potrebbe avere effetti anche sul conflitto in Libano, ipotesi che preoccupa il premier israeliano. Momenti di paura a Washington dopo una sparatoria nei pressi della Casa Bianca. Un uomo armato ha aperto il fuoco contro il complesso presidenziale ed è stato ucciso dagli agenti del Secret Service. Ferito gravemente anche un passante. Secondo i media americani, l'aggressore, un 21enne con disturbi mentali, aveva sviluppato un'ossessione per la Casa Bianca e per Donald Trump. Nuova escalation della guerra in Ucraina. Il presidente Zelensky accusa Mosca di aver lanciato un missile Oreshnik, arma russa a medio raggio capace di trasportare testate nucleari. Durante i bombardamenti notturni sarebbero state colpite infrastrutture idriche, scuole e quartieri residenziali. Danni anche ad un mercato incendiato nella città di Bila-Zerka. Veniamo in Italia, urne aperte oggi e domani per le elezioni amministrative. Oltre 6 milioni e mezzo di italiani chiamati al voto in quasi 750 comuni, 18 dei quali capoluoghi di provincia. Tra le città più attese, Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Eventuali ballottaggi previsti il 7 e 8 giugno. A Catania, un motociclista senza casco ha travolto un agente della polizia locale durante un controllo stradale nel quartiere Picanello. Il giovane non si era fermato all'alte, nel tentativo di fuggire ha investito il vigile provocandogli diversi traumi. Il 21enne si è poi presentato spontaneamente al comando della municipale ed è stato arrestato. Voltiamo pagina. L'Italia è il quinto paese europeo per l'utilizzo di ChatGPT. Secondo uno studio di Best Brokers, nel nostro paese si registrano oltre 37 milioni di visite mensili alla piattaforma di OpenAI. Gli analisti stimano che ogni italiano invii in media 55 richieste al mese al chatbot, con un forte impatto anche sui consumi energetici legati all'intelligenza artificiale. E in chiusura lo sport, calcio. La notte decisiva per la Serie A, Milan e Roma cercano gli ultimi posti disponibili per la prossima Champions League, mentre Juventus e Como sperano in un passo falso delle rivali. Riflettori puntati anche sul derby Torino-Juve e sulla lotta a salvezza tra Lecce e Cremonese. In caso di arrivo a pari punti è previsto lo spareggio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 19:01.

0: Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
6: It Parade Italia.

0: prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Meteo.
1: Ecco le previsioni meteorologiche previste per le prossime 24 ore. Al nord il tempo sarà stabile e prevalentemente soleggiato per gran parte della giornata. Solo nel pomeriggio, lungo i rilievi montuosi di Trentino, Veneto e Piemonte occidentale, potranno svilupparsi locali annuvolamenti con qualche occasionale piovasco. Al centro e sulla Sardegna il cielo resterà sereno fino al primo pomeriggio. Successivamente, nelle aree interne lungo la dorsale appenninica, si formeranno annuvolamenti sparsi che potranno dar luogo a brevi rovesci, soprattutto sui rilievi dell'Alta Toscana. I fenomeni tenderanno comunque a dissolversi rapidamente verso sera, lasciando nuovamente spazio a schiarite. Al sud e sulla Sicilia qualche addensamento interesserà l'Appennino e il versante tirrenico della Calabria, dove nel pomeriggio saranno possibili rovesci locali. Sul resto delle regioni meridionali e sull'isola il tempo si manterrà bello e soleggiato. Le temperature minime saranno in aumento su gran parte del paese, con rialzi più sensibili al nord e sulle isole maggiori. Le massime cresceranno soprattutto su Trentino Alto Adige, Basso Lazio, Campania e Basilicata, mentre altrove non si registreranno variazioni significative. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti settentrionali al centro-sud, con rinforzi che al meridione potranno raggiungere intensità di burrasca, deboli e variabili invece al nord. Per quanto riguarda i mari, resteranno molto mossi il basso Adriatico, lo Ionio, con attenuazione del moto ondoso sul settore meridionale dello Ionio in serata, mossi il medio-basso Tirreno, lo Stretto di Sicilia e l'Adriatico centrale. Calmo il Mar Ligure, poco mossi gli altri bacini. Ed è tutto per il momento, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima Spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Nuovi colloqui tra Stati Uniti e Iran possibili il 5 giugno dopo il preaccordo mediato del Pakistan. Israele respinge le accuse di abusi contro gli attivisti della flottiglia. L'Unione Europea accusa Mosca di terrorismo contro i civili ucraini. Luna Rossa trionfa a Cagliari nelle regate preliminari di American's Cup. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.
1: Where does it go? Like birds are flying to the sun, I had to run. I'm not the only one.
2: Don't want to be a nobody.
1: Why do you look at me that way? I'm not a problem that needs solving. The truth is still evolving.
3: You're enough.
1: Life is the choices that we make. We're the masters of our own fate. The painter and the paint.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Dopo il preaccordo tra Stati Uniti e Iran, un nuovo round di colloqui potrebbe svolgersi il prossimo 5 giugno. Secondo Al Arabiya, il memorandum sarà chiamato dichiarazione di Islamabad e verrà annunciato dal Pakistan, protagonista della mediazione diplomatica. Fonti vicine ai negoziati riferiscono che anche la guida suprema iraniana, Mojtaba Khamenei, avrebbe approvato il quadro generale dell'intesa, anche se restano da definire i dettagli finali per arrivare a un accordo definitivo. Le forze armate israeliane respingono le accuse di abusi e maltrattamenti nei confronti degli attivisti della flottiglia fermati durante le operazioni navali nel Mediterraneo. In una nota, l'IDF sostiene che il blocco navale sia stato applicato nel rispetto delle procedure che gli ordini impartiti ai militari prevedessero un trattamento rispettoso e appropriato verso tutte le persone a bordo delle imbarcazioni intercettate. Dura condanna dell'Unione Europea contro i nuovi attacchi russi in Ucraina. L'alta rappresentante per la politica estera, Kaya Kallas, accusa Mosca di terrorizzare i civili e definisce l'utilizzo dei missili balistici Oreshnik un gioco d'azzardo sul filo del rasoio nucleare. Anche Giorgia Meloni condanna il bombardamento russo e ribadisce l'impegno dell'Italia e dei partner europei per una pace giusta e duratura. Vediamo lo sport. Grande festa a Cagliari per Luna Rossa. La barca italiana ha battuto Team New Zealand nella regata decisiva, conquistando le prime gare preliminari della Louis Vuitton Cup in vista dell'American's Cup del 2027 a Napoli. Determinante la partenza anticipata dei neozelandesi, subito penalizzati. Da quel momento Luna Rossa ha controllato la gara fino al traguardo finale tra gli applausi del pubblico sardo. Ciclismo: al Giro d'Italia, successo del norvegese

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Prima spot.
2: Accendiamo la radio.
3: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
2: Ma che...
4: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
2: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
3: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
4: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
2: Ah però...
3: Più qualità,
4: più radio.
3: Con DAB Plus.
5: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
6: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania.
2: Bentrovati. Giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio. Come ogni domenica, gli spostamenti sono agevolati dal fermo dei mezzi pesanti, con stop dalle 9 alle 22, salvo i casi autorizzati dalla legge. Proseguono i lavori sul raccordo Salerno-Avellino, con riduzioni di carreggiata in tratti saltuari tra Fisciano e Solofra. Prestare attenzione. Alle 18 allo Stadio Maradona, per l'ultima giornata di campionato di Serie A, il Napoli ospiterà l'Udinese. Possibile raggiungere lo stadio anche con la linea metro 2 in partenza da Piazza Garibaldi, confermata a Campi Flegrei. Sulla tangenziale di Napoli, per l'occasione, è prevista tra le 19 e la mezzanotte la chiusura dello svincolo di Fuorigrotta, in uscita da entrambe le direzioni. Sempre sulla tangenziale, per lavori, resterà chiuso tra la mezzanotte e le 6 di domattina il tratto tra Secondigliano e Capodimonte verso Pozzuoli. È tutto per questo aggiornamento. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Ecco le previsioni meteorologiche previste per le prossime 24 ore. Al nord il tempo sarà stabile e prevalentemente soleggiato per gran parte della giornata. Solo dal pomeriggio, lungo i rilievi montuosi di Trentino, Veneto e Piemonte occidentale, potranno svilupparsi locali annuvolamenti con qualche occasionale piovasco. Al centro e sulla Sardegna il cielo resterà sereno fino al primo pomeriggio. Successivamente, nelle aree interne lungo la dorsale appenninica, si formeranno annuvolamenti sparsi che potranno dar luogo a brevi rovesci, soprattutto sui rilievi dell'Alta Toscana. I fenomeni tenderanno comunque a dissolversi rapidamente verso sera, lasciando nuovamente spazio a schiarite. Al sud e sulla Sicilia qualche addensamento interesserà l'Appennino e il versante tirrenico della Calabria, dove nel pomeriggio saranno possibili rovesci locali. Sul resto delle regioni meridionali e sull'isola il tempo si manterrà bello e soleggiato. Le temperature minime saranno in aumento su gran parte del paese, con rialzi più sensibili al nord e sulle isole maggiori. Le massime cresceranno soprattutto su Trentino Alto Adige, Basso Lazio, Campania e Basilicata, mentre altrove non si registreranno variazioni significative. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti settentrionali al centro-sud, con rinforzi che al meridione potranno raggiungere intensità di burrasca, deboli e variabili invece al nord. Per quanto riguarda i mari, resteranno molto mossi il basso Adriatico e lo Ionio, con attenuazione del moto ondoso sul settore meridionale dello Ionio in serata, mossi il medio-basso Tirreno, lo Stretto di Sicilia e l'Adriatico centrale. Calmo il Mar Ligure, poco mossi gli altri bacini. Ed è tutto per il momento, a più tardi.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.
5: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
7: Pronto? Chi parla?
6: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
8: Udite, udite, signore e signori!
6: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Nuovi colloqui tra Stati Uniti e Iran possibili il 5 giugno dopo il preaccordo mediato del Pakistan e Israele respinge le accuse di abusi contro gli attivisti della flottiglia. L'Unione Europea accusa Mosca di terrorismo contro i civili ucraini. Luna Rossa trionfa a Cagliari nelle regate preliminari di American's Cup. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Dopo il preaccordo tra Stati Uniti e Iran, un nuovo round di colloqui potrebbe svolgersi il prossimo 5 giugno. Secondo Al Arabiya, il memorandum sarà chiamato dichiarazione di Islamabad e verrà annunciato dal Pakistan, protagonista della mediazione diplomatica. Fonti vicine ai negoziati riferiscono che anche la guida suprema iraniana, Mohtaba Khamenei, avrebbe approvato il quadro generale dell'intesa, anche se restano da definire i dettagli finali per arrivare a un accordo definitivo. Le forze armate israeliane respingono le accuse di abusi e maltrattamenti nei confronti degli attivisti della flottiglia fermati durante le operazioni navali nel Mediterraneo. In una nota, l'IDF sostiene che il blocco navale sia stato applicato nel rispetto delle procedure che gli ordini impartiti ai militari prevedessero un trattamento rispettoso e appropriato verso tutte le persone a bordo delle imbarcazioni intercettate. Dura condanna dell'Unione Europea contro i nuovi attacchi russi in Ucraina. L'alta rappresentante per la politica estera, Kaya Kallas,

0: fino al traguardo finale tra gli applausi del pubblico sardo. Ciclismo: al Giro d'Italia, successo del norvegese Fredrik Lavik nella 15ª tappa da Voghera a Milano, una frazione pianeggiante dedicata ai velocisti e decisa nel finale dopo una lunga fuga. Nessun cambiamento invece nella classifica generale. Jonas Vingegaard conserva la maglia rosa al termine di una giornata senza particolari scossoni tra i big della corsa. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 21:04.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Stai ascoltando?
7: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
8: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Non fare niente di stupido.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
8: Scordatelo, ho chiuso.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
12: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Meteo.
1: Ecco le previsioni meteorologiche previste per le prossime 24 ore. Al nord il tempo sarà stabile e prevalentemente soleggiato per gran parte della giornata. Solo dal pomeriggio, lungo i rilievi montuosi di Trentino, Veneto e Piemonte occidentale, potranno svilupparsi locali annuvolamenti con qualche occasionale piovasco. Al centro, sulla Sardegna, il cielo resterà sereno fino al primo pomeriggio. Successivamente, nelle aree interne lungo la dorsale appenninica, si formeranno annuvolamenti sparsi che potranno dar luogo a brevi rovesci, soprattutto sui rilievi dell'Alta Toscana. I fenomeni tenderanno comunque a dissolversi rapidamente verso sera, lasciando nuovamente spazio a schiarite. Al sud e sulla Sicilia qualche addensamento interesserà l'Appennino e il versante tirrenico della Calabria, dove nel pomeriggio saranno possibili rovesci locali. Sul resto delle regioni meridionali e sull'isola il tempo si manterrà bello e soleggiato. Le temperature minime saranno in aumento su gran parte del paese, con rialzi più sensibili al nord e sulle isole maggiori. Le massime cresceranno soprattutto su Trentino Alto Adige, Basso Lazio, Campania e Basilicata, mentre altrove non si registreranno variazioni significative. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti settentrionali al centro-sud, con rinforzi che il meridione potranno raggiungere intensità di burrasca, deboli e variabili invece al nord. Per quanto riguarda i mari, resteranno molto mossi il basso Adriatico, lo Ionio, con attenuazione del moto ondoso sul settore meridionale dello Ionio in serata, mossi il medio-basso Tirreno, lo Stretto di Sicilia e l'Adriatico centrale. Calmo il Mar Ligure, poco mossi gli altri bacini. Ed è tutto per il momento, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

felicità che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento?